0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: tu facine bene. Ma senza il mercato che depina con lo nidi.
2: E là, e là, e là.
1: Ma sa che quello mamma ne banne. E tu a casa di ambie. Ma sa che l'ultimo che sai che ave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pir male di
2: sa con la nebo. La sai dico? E là, e là, e là, e là, e là.